0: garzayawa radio tarayya na kasa domin kawo labaran kasa da ketare wato network news da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to yanzu ga gungun da yana cewa karfe 7:28 to lokaci ne kuma da za a gyara zama domin sauraron karatu daga alqur'ani mai girma
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

tuma da Allah Ahmed Raya a halin yanzu dai karfe 10:30 ga shirin mutum da al'ada sa tare da Uzairu Dodo Bunga.

0: mata sadiya sai mato turo mungosa tare da Aliyu Musa sarkin Gerwalli Saminu Musa sarkin Jimi tare da Abdullahi mai manja da ban kasuwa tare da Hamisu Mala mai shayi da ban kasuwa da Audu Sakwai mai nama sauraron dukkan su da fatan sun ji Jamilu JD shi ma kasuwar da bai ce mika zuwa ga matarsa Malama Hafsat wato Hafsat tare da kishiyanta yayin naka Abubakar tare da Usman Rabi'atu da Ibrahim tare da Khadija awokin ka Sale sai kuma Isa da ban kasuwa tare da Ami Soro sai kuma yana kanura tare da Rabi'atu Tasi'u tare da Sa'idu da Anas dukkan su yayi ne a gare ka da ban kasuwa sai kace ga da Abdullahi mai manja da dukkan su da fatan suna nan lafiya Muhammadu Lawrudar Gomi yace karin bar shi a baya a filin zaben mu kwana lafiya in yasar da sakon gaisuwarsa tare da fatan alheri zuwa ga matarsa Maimuna sai malam limamin Gintibili tare da Manu Mai Kaba na bayi Abdullahi mai aro da koren shano dungul Abdullahi mai manja da ban kasuwa tare da Hamisu Mala mai shayi tare da sarkin filo wato Adamu sai kuma Ali Alaramma mai rariya ya ga da Awalu Bambananza ya ga sai Abdullahi wato Yakubu tare da Yakubu direban aska jam tare dukkan su da fatan sun ji Dadi dan babur mai taruhu kasuwar mu da lawar ga gaisar ka zuwa ga matar ka maman Hanif tare da maman Adnan sai maman Ramadan sai kuma yayan naka Hanif da Hanifa da Abba da Imaduddin sai kuma Rabadan tare da Yahaya na Malam Isa ya gode mai Alayyahu Anas jikan baba mai karama da Alhaji Saka Shaka Shuka fatan alheri wa mun kala dajin shugaban yan bage da ila ta majira mai tumatir sai kuma Amaru Adamu dan Gombe Sani wato Muhammadu Sani teacher dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu aro ga wannan
1: Pakistan

sunarila mawakan sahwa alhaji idi abubakar unguwan dawaki kanin toli gaisa ka zuwa ga matanka safiya tare da hawa unguwan dawaki yayin naka toli unguwan dawaki sai ali abbas abdullahi tare da wato mai bulawa zake adamawa sai umar tela tare da sarkin yammar wato muhammad dan almajiri direban tifa sai kuma aka cin gaida maka da ladi ba kobe injin tare da ladan wato garba lada na rabi mai hulan mata da fatan sinji abdullahi mai manja da ban kasuwa ga gaisar ka zan mika ta zuwa ga balan alhajin kacakata rabi rabin da mai malam goje sai kuma aka ce kamal master sabuwar kasuwa hamisu mala mai shayi da ban kasuwa jamilu jd sukwara tare da ali idris da ban kasuwa tare da muhammadu lauru dargomi dukkan ku da fatan alheri ga gaisar muhammadu wato malam hamidu black direban kanta gwaldabu ga gaisar ka zuwa ga matarka aisha da aisha da habiba tiramin gwaldabu tare da iyalansa sai kuma ka cin gaida maka iliya kata nasarawa da matarsa ummi da hawa ibrahim senior direban boxer tare da gambo jili direban j5 jili musa nasala korau nasarawa da abdullahi mai ado da koran shanu dungul da fatan sinji malam adoni almajirai kaji tufilin zaben mukawar lafiya ke mika gaisar ka zuwa ga matarka ladiyo da usaina mai girma sarkin tuwon alhaji ahmed muhammad tare da dawakin tuwa dawa mai girma dawakin bauchi tare da iyalansa sai alhaji karami tela mukera bauchi da malam sheikh sirajo hassan dajin sai kuma sheikh mahmud hassan dajin tare da sheikh wato burhanu malam goje dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri kawuwa mai kayan yaji bakin tasha turun wanda ga wato adamu ali makasa zuwa ga matarka hawawa da zulai tare da nazib mai nama bakin tasha musa muhammad waziri abdullahi chairman mai kifi a shakara sai kuma ashir moba mai kifi tare da malar rabiu mai awaki na hutan darazo lawan direban tabare na huta tare da alhaji ali adamu makasa dukkan su da fatan suna nan lafiya adamu ya riman filu ga gaisar ka zuwa ga matarka sadika da ayi da na'ima da yohanasu sai yaran naka fatima da tasiru da sa'ada aisha da ummi da nasiru da mai girma sarkin filu malam sa'idu ya sa mai yali tare da matansa maryam da aisha da bukayya sai kuma wato dan tala filu abokin naka ja'o a garin rere dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za mu ga gobe lafiya masu waro ga wannan